Am brato color, guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea.

perdere. Stringimi, stringimi, parlami, abbracciami. Abbracciami, abbracciami.